Ezambiala, Eliva, Eliva, Sefeterada, Elito, Elito, Elito, Separada, Separada, Messania, Messania, Messania, Mayelo, Mayelo, Mayelo, Eyako.